0: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Buongiorno a te.
1: 5 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora.
3: Lo sapevo.
4: Ottima scelta.
5: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
6: Sei con la tua radio.
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

Qualcuno ha detto che non è esatto sostenere che le persone usino solo il 10% del loro cervello, ma che solo il 10% delle persone adoperano la materia grigia. Noi della redazione Fucsia di 7 Va utilizziamo mezz'ora al giorno per stare insieme a voi e senza porci troppi problemi. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Edoardo Galeano ha osservato che ci sono alcuni paesi e villaggi del Brasile che hanno una sola chiesa, ma non esiste neanche uno con meno di due campi di calcio.

Albert Habert è irriverente, ma di sicuro incontestabile quando dice: non prendere la vita troppo sul serio, non ne uscirai vivo. Aspetta.

Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, momento ideale per compiere una buona azione. Toro, c'è una persona che vi pensa intensamente. Gemelli, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Cancro, qualche piccola novità in arrivo. Leone, la luna vi renderà più sicuri. Vergine, troverete un valido aiuto in parenti e amici. Bilancia, un invito a pranzo o a cena. Scorpione, weekend di passione. Sagittario, cercate tranquillità assoluta. Capricorno, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Acquario, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Pesci, complicazioni nella vita di coppia. Un insegnamento dal mondo del basket. Ho sbagliato più di 9.000 tiri nella mia carriera. Ho perso quasi 300 partite. 26 volte mi hanno dato la fiducia per fare il tiro vincente dell'ultimo secondo e ho sbagliato. Ho fallito più e più e più volte nella mia vita. È per questo che ho avuto successo. Firmato Michael Jordan.

Come con arte va preparato, così con arte va bevuto. Già nel XVI secolo, Abdelkader era un accanito fan dell'oro aromatico. Anche noi in redazione non rinunziamo a Lacto Caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio.

sentiva fin da piccolo una passione per il canto, forgiando e perfezionando sempre di più quella voce intensa e calda che è la sua caratteristica principale e che lo rende inconfondibile. Cresciuto a Brescia, partecipa a un concorso fra band denominato Desco Music. Allo stesso concorso è iscritto anche un gruppo destinato a segnare la vita del nostro artista. Gli allora sconosciuti Precious Time, diventati in seguito Timoria. Fra il cantante e la giovane band nasce un'intesa artistica. Verso la seconda metà del 1999, dopo l'abbandono del cantante Piero Penuda in Itfiba, a sua volta uscente dai Timoria, viene da molti indicato come possibile sostituto nel gruppo, ma il nostro artista afferma in un'intervista che dopo il divorzio dai Timoria di tutto ha voglia tranne che rientrare in un combo. Il suo ritorno su le scene avviene da solista nel 2000, collezionando successi. Oggi rappresenta una solida realtà nel panorama della musica nazionale. Francesco Renzi.

0: Una bella notizia scientifica per concludere la puntata del sabato. Pare che le donne abbiano finalmente scoperto dove si trova il punto G, alla fine della parola shopping. La nostra puntata è arrivata alla lettera H. Manca infatti solo un'ultima selezione musicale, ma da domani si riparte dalla A. Per l'appuntamento domenicale di Almanacca, un bacio by Mergery Maranca.
1: È considerato una delle massime personalità nella storia della musica italiana, sia come compositore che come interprete. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi. Abile chitarrista e perfezionista, noto anche per l'attenzione ai dettagli e alla cura quasi maniacale che dedicava agli arrangiamenti ed agli accordi. La sua produzione ha impresso una svolta decisiva al pop rock italiano. Da un punto di vista strettamente musicale, Lucio Battisti ha rivoluzionato e personalizzato in ogni senso la forma della canzone, tradizionale e melodica, talvolta combinandola con sonorità e ritmi tipici di svariati generi, addentrandosi con versatilità ed ecnetismo in ogni faccettatura musicale.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto

Enrico e Filippo ti invitano all'ascolto di Radio Fa Buon Sangue, la trasmissione per la promozione della donazione del sangue. Testimonial, ospiti del volontariato che danno una mano, anzi un braccio. Radio Fa Buon Sangue, su Radio Web Base il lunedì dalle ore 18.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: 5 settembre 2026 è sabato, la Chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

tutti e bentrovati in Musica in Cucina, ricette, consigli, tutto contornato da buona musica. Nello spazio Lo sai o non lo sai, ma è sempre bene saperlo, vedremo come tenere lontane mosche e moscerini dal balcone e dai giardini. Controllate sempre nel gruppo di Facebook Musica in Cucina, lì troverete tutto per esteso, insieme a notizie utili prese dalla pagina Naturopata Online. È un gruppo aperto, non serve iscrizione. Io direi di iniziare con la musica, H7 Luna. L'antipasto di oggi, stick di zucchine al forno. Sono una preparazione croccante e sfiziosa, ideali da servire come un antipasto, finger food, oppure un aperitivo sfizioso, ma anche come contorno. Tra

ATB Topic, Heaven's Your Love. Vi do anche gli ingredienti per questi stick zucchine al forno: 2 zucchine, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 2 cucchiai di pan grattato, 1 cucchiaio di parmigiano, 1 cucchiaio di paprika, 1 cucchiaino di sale fino, 1 cucchiaino di

0: preparare questi stick di zucchine al forno. Dopo aver lavato le zucchine, tagliate le listarelle, poi le mettete in una busta di plastica per alimenti, versate l'olio, sbattete per pochi secondi, versate nella busta anche il sale, il pepe, la paprika, il parmigiano grattugiato e il pan grattato, sbattete e amalgamate il tutto. Ora sistemate le zucchine ben distanziate su una leccarda rivestita con carta da forno, cuocete a 190 gradi per 10 minuti fino a doratura e i vostri stick di zucchine sono pronti per essere gustati magari all'aperto.
1: Perché mi muovo male, allora battere, levare, faccio schifo, lo so.

Dotan with you. E vi do gli ingredienti per questa pasta cacio e pepe cozze: 400 g di pasta, 200 g di pecorino, un cucchiaino di pepe, 1 kg di cozze con guscio già pulite, olio extravergine di oliva e prezzemolo quanto basta, uno spicchio di aglio, sale quanto basta.

Gazelle, tutte cose. E vediamo come preparare questa pasta cacio pepe cozze. Fate aprire le cozze in una casseruola, una volta aperte sgusciatele e filtrate il liquido di cottura, quindi mettetele da parte. In una larga padella versate l'olio, aggiungete l'aglio e il prezzemolo tritato, fate soffriggere dolcemente per qualche istante, aggiungete poi le cozze sgusciate e la loro acqua di cottura già filtrata. Cuocete per altri 5 minuti. In un altro pentolino fate sciogliere a bagnomaria il pecorino miscelato al pepe, aggiungete qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta fino ad ottenere una consistenza fluida e vellutata. Scolate la pasta al dente e unitela al condimento di pesce. Saltate per qualche istante, quindi mantecate con la crema di pecorino. Togliete subito dal fuoco e guarnite con prezzemolo tritato e gustatela.

Dua Lipa Love Again. Siamo al momento dei consigli. Per tenere lontane mosche e moscerini esistono delle soluzioni casalinghe facili ed immediate da utilizzare, che sono in grado di tenerli lontani. Vediamole insieme. L'aceto. Quasi tutti gli insetti e quindi anche i moscerini non sopportano l'odore pungente e forte dell'aceto. Dovete versare 50 ml di aceto in un bicchiere e poi posizionatelo su un tavolo oppure anche direttamente sul pavimento. Noterete che i moscerini si allontaneranno. Per questo utilizzo potete servirvi sia dell'aceto balsamico che dell'aceto bianco, oppure le erbe aromatiche. Hanno un profumo inebriante che mentre noi troviamo piacevoli, mal sopportato dai moscerini e da altri insetti. Tutto ciò che dovrete fare quindi è posizionare delle piantine di erbe aromatiche, rosmarino, menta, origano, sul davanzale della finestra oppure sul balcone della terrazza. Grazie al naturale effetto repellente di queste piantine noterete che i moscerini eviteranno di avvicinarsi ai vostri balconi o giardini.

0: Giordana Angi, mi muovo.
1: Mi muovo, mi muovo io.
0: Vediamo come tenere lontane le mosche. Il primo trucchetto consiste nell'utilizzare alcuni odori mal tolleranti dalle mosche. È il caso del limone e chiodi di garofano, che sono dei repellenti naturali per molti insetti. Tagliate quindi un limone a metà e poggiate poi le due metà su un piattino. Incastrate alcuni chiodi di garofano nella buccia o nella polpa del limone e posizionateli poi sui balconi, sul tavolo o anche in terra. Il profumo spezzato allontanerà naturalmente le mosche da casa vostra. Oppure anche un sacchetto trasparente. Più che un rimedio naturale, è un vero e proprio trucchetto da conoscere. Sembra infatti che utilizzare semplicemente un sacchetto trasparente riempito con della semplice acqua possa svolgere un'azione repellente per le mosche. Appendete quindi questo sacchetto sulla ringhiera o prossimità dei tavoli o divani presenti sul balcone. Il gioco è fatto. Anche se è un po' strano, infatti, questo trucchetto sembra essere molto efficace, perché si pensa che le mosche non amino vedere la propria immagine riflessa e quindi scappano via. In alternativa al sacchetto trasparente potete utilizzare semplicemente delle bottiglie di

Pagante Open Bar. Un secondo piatto leggero e appagante, perfetto per un pranzo o una cena in famiglia, veloce e alla portata

Imani, Wonderful Life. Vediamo anche gli ingredienti per questo salmone a cartoccio: 300 g di salmone, 2 carote, 2 zucchine, 4-5 pomodorini, uno spicchio di aglio, olio extravergine d'oliva quanto basta, sale e pepe quanto basta, un ciuffo di rosmarino.

Chiama Melodia Proibita. E vi spiego velocemente come preparare il salmone al cartoccio. Pelate le carote, spuntatele e tagliatele a rondelle. Lavate le zucchine, eliminate le estremità e tagliatele a mezzaluna. Lavate i pomodorini e diviteteli a metà. Ora condite il salmone con un pizzico di sale, pepe, un po' di rosmarino e un filo d'olio. Quindi lasciatelo marinare in frigorifero per mezz'ora. Poi sistemate il salmone e le verdure all'interno di un foglio di carta da forno. Aggiungete lo spicchio di aglio, qualche rametto di rosmarino. Quindi chiudete l'involucro legando le estremità con dello spago da cucina. Fate cuocere in forno statico a 180 gradi per circa 20-30 minuti. Trascorso il tempo di cottura, sfornate il salmone.

0: In studio, Anto.
1: Justin Timberlake, Say Something. Un dolce cremoso e pieno di gusto, una variante al classico zabaione da servire come delizioso dessert. Zabaione alle fragole.

Marco Mengoni, ma stasera. E vi do gli ingredienti per questo zabaione alle fragole: 3 turli d'uovo, 60 ml di marsala, 45 g di zucchero.

Shade in un'ora. E vediamo come preparare questo zabaione con le fragole. Lavate le fragole, eliminate il picciolo e tagliatele a pezzetti. Mettete le fragole in una ciotola, aggiungete zucchero e mescolate. Fate riposare 20 minuti. In un'altra ciotola mettete i tuorli con lo zucchero, il massale e mescolate bene. Ora versate l'acqua in una pentola e fate bollire. Mettete la ciotola con il composto di tuorli sulla pentola e mescolate a bagnomaria per 6-7 minuti, finché il composto non diventa bello chiaro e spumoso. Mettete le fragole sul fondo dei bicchieri, aggiungete lo zabaione crema.

Ed eccoci giunti al termine di Musica in Cucina. Se avete perso qualche passaggio ma avete trovato interessanti le ricette, vi ricordo che trovate tutto per esteso nel gruppo di Facebook Musica in Cucina. È un gruppo aperto, non serve iscrizione. Vi ringrazio di aver trascorso questo tempo insieme a me e vi auguro una buona continuazione. Per oggi è davvero tutto, non resta che salutarvi. Ma chissoli a tutti, ciao, alla prossima, Danto.

0: voce graffiante, una Rod Stewart al femminile, così era menzionata dai critici, l'avevano ribattezzata in questo modo i critici musicali di allora. Bonnie Tyler, ovviamente sto parlando di lei. Il periodo, guarda caso, era proprio quello, no? Cioè Rod Stewart, Kim Carnes, andavano di moda quelle voci un po' rock, no? Con quel rock un po' pomposo alla Meatloaf, tanto per capirci. Eppure lei, con questa sua voce inconfondibile, ha saputo regalarci perle come Total Eclipse of the Heart, pezzo che l'ha resa un'icona, no? Degli anni 80. Noi però l'abbiamo voluto omaggiare in questa giornata di Pop Up Weekend, in questa preapertura di programma, con questa It's a Heartache. C'è sempre il cuore, c'è sempre il cuore di mezzo, un cuore un po' triste ora che Bonnie Tyler non è più tra noi. Ciao Bonnie.
1: Pop Up Weekend. Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: La potenza ancora attuale delle canzoni del passato, no? Che continuano ad avere successo, miscelate con quelle di oggi che successo invece lo avranno anche in futuro. Questo è il giusto mix che vi proponiamo ogni fine settimana, anche in questo numero che è l'ultimo di questa stagione estiva. E allora cominciamo con Madonna.
2: Pop

iniziato con due botti davvero niente male, Don't You Simple Minds e ancora prima Hang Up di Madonna, che veniva dal primo Confessions, no? Cioè Confessions on a Dance Floor, canzone ripresa da una hit degli ABBA e trasformata poi in Hang Up, pezzo che definì il suo album di maggior successo di questo secolo. Ecco, 20 anni dopo la storia si ripete per Madonna con il nuovo Confessions on a Dance Floor Number 2, ed è subito un grande successo, perché nel primo giorno di uscita via streaming ci sono stati solamente 13 milioni di ascolti, una cosa davvero pazzesca, anche perché riprendere uno dei dischi che hanno definito il pop dei primi anni 2000, cioè Confessions on a Dance Floor del 2005, era un'operazione diciamo ambiziosa, no? Ma lei, Madonna, ci ha abituati a sfide importanti e questo nuovo album non fa altro che confermarla ancora una volta come una grandissima artista, e grandissima artista invece lo diventerà molto presto. Gaia è già sulla strada giusta e la riascoltiamo oggi in Pop Up Weekend con la sua nuova Bossa Nostra.

Life, un grande successo firmato da Mark Hollis e la sua band, appunto i Talk Talk, che erano un po' stretti, no, nel ruolo di band New Wave. Ecco, li avevano mandati in tour insieme ai Duran Duran, e questa cosa Mark Hollis, che era il leader di questa band, non gli andava giù, tant'è vero che nella sua breve carriera si ripropose poi come artista solista dopo lo scioglimento dei Talk Talk avvenuto nel 91, realizzando un album, facendo emergere uno stile, no, che si discostava parecchio dal sound proposto nei Talk Talk. Album che non vide però un seguito, a causa in primis per il ritiro dalla scena musicale dell'artista e di seguito purtroppo per la morte di Mark Hollis avvenuta 7 anni fa. Questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, saluto solo ora il DJ Franklin, scusami ma ero troppo indaffarato a rivivere i ricordi del mio passato con i pezzi che abbiamo ascoltato all'inizio. Quindi un saluto a te, buon lavoro, so che hai già mandato il prossimo e che porta la firma di Jovanotti.

Bonus to Rock, questa era Sunday. Vedi, tu ti metti lì d'impegno, no? Per scrivere delle canzoni, ti presenti, fai uscire un paio di album, ma nessuno ti fila. Ma tu vuoi vincere questa sfida, no? Arrivi al terzo album, scrivi un pezzo quasi controvoglia e fai un boom pazzesco in tutto il mondo. E da allora sono passati per l'esattezza 31 anni, era il 1995 da quando uscì questo brano, che fu il primo singolo di successo contenuto nel loro terzo album, dei Michael Lewis to Rock. Questo vuol dire che prima dei Sunday non li conosceva nessuno, no? Non erano proprio filati da nessuno, per stare un attimino polite con le parole. E da allora sono stati tenuti centinaia di concerti e venduti milioni di album in tutto il mondo grazie soprattutto a questa Sunday. Un aspetto degno di nota, se vogliamo, e da celebrare secondo me, è che i Michael Lewis to Rock continuano ancora oggi a scrivere e registrare questi brani melodici, no? E se vogliamo caratteristici, che li mantengono attivi sui palchi in rotazione radiofonica a poco più di 30 anni dal loro esordio, appunto con Sunday, ascoltata oggi qui in Pop Up Weekend.

Pink, questa era Try, riascoltata molto volentieri all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini. Adesso lasciatemi mandare un saluto a tutti i ritardatari delle vacanze. Sì, perché prenotare le vacanze a luglio per il mese successivo mi sembra che non ci sia speranza alcuna, no? E quindi cosa fai? Beh, ti metti lì a spulciare nella rete se trovi qualcosa tipo last minute, oppure decidi di partire all'avventura, che spesso secondo me ti dà più soddisfazioni che non stare lì a guardare giorno e notte se trovi un posto refrigerante all'ultimo minuto. E voi da che parte state? Siete attenti e scrupolosi nell'organizzarvi le vostre vacanze in tempo, oppure non ve ne frega nulla e partite così all'avventura, no? Per vedere poi come va? Fatecelo sapere, il numero lo conoscete, 338 78 24 144, messaggio o vocale che sia non c'è problema, noi vi accompagniamo con la musica e in questo caso con quella dei Simple Plan e la loro Jet Lag.

In viaggio verso il paradiso, la voce di Achille Lauro che ci ha portato in conclusione di prima parte per quanto riguarda questo nostro programma. Il Pop-Up Weekend si ferma, ma solo per un attimo. Ritorneremo al più presto perché di musica ce n'è ancora tanta da ascoltare.

pausa sarebbe stata molto breve. Noi siamo di nuovo qua puntuali per aprire, per ripartire con il Pop Up Weekend di questo fine settimana. Tra le altre cose, in questa scaletta dalla seconda parte vedo tre grandi nomi italiani, poi li ascolteremo tutti d'un fiato, ma adesso ripartiamo con Nicki Minaj.

0: Pop-up weekend.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

sta? Domanda inutile.

che Lucio Battisti fosse un ricercatore, un innovatore, uno curioso già di suo, lo era proprio di natura, di sperimentare suoni nuovi, non lo scopro di certo io. Un esempio è dato proprio da questa Ancora Tu, traccia che abbiamo appena finito di ascoltare all'interno di Papa Weekend. Questa canzone fu l'ultima ad essere registrata in quell'album intitolato La batteria, il contrabbasso eccetera, anche se era già presente, a dire il vero, come bozza, l'avevano lasciata lì in qualche maniera, volevano prenderla e diciamo così finirla ancora qualche mese prima che uscisse l'album. In quel periodo poi Battisti e Mogol stavano girando in lungo e in largo gli Stati Uniti, dove imperversava un certo tipo di musica, la disco music, il soul orchestrale di Barry White, il funk dei Brothers Johnson, tutte influenze musicali queste che in seguito aiuteranno Lucio Battisti nella stesura compositiva di questo suo nuovo disco. Ecco, ci sono due curiosità legate ad Ancora Tu. La prima era che in origine questa canzone era intitolata San Diego Freeway, perché fu scritta in California sulla strada che da San Diego porta in Messico. Vedi tu a volte cosa succede a farsi un giro in macchina? Possono nascere delle idee, e che idee! Ad ogni modo, i suoni nuovi che Lucio aveva sentito nel suo soggiorno americano in Italia non esistevano ancora, e per dirla proprio tutta erano visti, diciamo, con una certa diffidenza. Diffidenza che era la base delle idee di alcuni artisti che cavalcavano la scena in quel periodo, per far entrare quindi nelle loro registrazioni suoni nuovi, no? Che non si erano mai sentiti dal panorama musicale italiano. Ancora Tu, ad esempio, e qui parliamo della seconda curiosità legata a questa canzone, era che il pezzo fu offerto all'inizio a Mina, ma lo rifiutò perché semplicemente non gli piaceva, perdendo così un successo clamoroso. Ma il rifiuto di Mina è comprensibile, se si guarda proprio, come dicevo prima, la diffidenza dell'ambiente artistico musicale italiano verso questa novità che Battisti stava per portare al pubblico di casa nostra. Però, insomma, Battisti, curioso com'era, non guardò in faccia nessuno, e i dati che raccolse sulle vendite di quell'album alla fine gli diedero ragione.

Le belle storie raccontate in musica con lo stile inconfondibile di Mina, ascoltata dopo Battisti e ancor prima di Elisa, tre voci italiane che ci hanno regalato e che ci regalano dei momenti indimenticabili da tenere lì, no? Vivi nel ricordo e da poter passare non appena ci capita l'occasione oppure in contesti molto particolari, come questa di Mina, che ha ripreso la stessa canzone che ha cantato Franco Califano e dopo di lui anche i Delta V, Francesca Michelin. Mina la pubblicò 3 anni fa e noi con piacere l'abbiamo riascoltata con questa sua versione. Era Come un'estate fa, ritrovata all'interno di

Erano i Kasebian e qui vedo un sorriso che si apre per tutti i fans dei Kasebian di Stanza Napoli. Sorridono e ne hanno tutti i motivi del mondo per farlo, visto che si ripete di nuovo la presenza dei Kasebian nella città di Napoli il prossimo fine settimana, cioè il 24 di luglio, al Noisy Naples Fest. Kasebian che saranno band headliners della seconda data per quello che sarà il loro unico concerto qui da noi in Italia. Una presenza questa che conferma e rafforza il legame speciale, no, che c'è tra questa leggendaria rock band britannica e il pubblico napoletano, che è già caldo di suo, già entusiasta proprio così della nascita e già protagonista di momenti memorabili nelle passate edizioni di questo festival che inizierà il giorno prima, cioè il 23 di luglio, dove suoneranno Skankanensi, Franz Ferdinand e Blue Vertigo, mentre come detto i Kasebian ci saranno il giorno seguente insieme ai Planet Funk e Subsonica. Insomma, mille motivi per esserci anche quest'anno in questa due giorni ricca di nomi importanti della musica. E quando si parla di nomi importanti, beh, insomma, i Dire Straits ne fanno parte a pieno titolo.

Ciro Mancino, Due Rose, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Allora, pochi minuti fa vi avevo invitato a farci sapere se siete minuziosi nell'organizzarvi le vacanze nei mesi caldi, oppure prendete partite senza una meta e dove arrivi arrivi e lì va bene. Cioè, non ci pensate minimamente, no, a prenotare una vacanza estiva e partite così all'avventura. Ci sono arrivati un po' di messaggi al 338-7824-144 e il primo dice: vacanze prenotate a gennaio dalla paura di non trovare posto nella mia splendida Sicilia. Questo ce lo scrive Antonella di Milano, quindi buona vacanza a te, buona Sicilia, perché lì hai tutto praticamente. Per Simone e Clelia di Rovereto invece vacanze proibitissime, in quanto stiamo diventando genitori di un bel bambino e questo è il momento che stiamo aspettando. Sì, bravissimi, godetevi questo momento perché è davvero importante. Alle vacanze ci penserete l'anno prossimo, prenotando per tre a questo punto, giusto? Un saluto quindi a Clelia e Simone di Rovereto. Chi invece non ci pensa mai a prenotarsi le vacanze in tempo è Giulio di Bologna, il quale, sornione Giulio, ci scrive che non vale la pena prenotarsi le vacanze in estate quando hai sempre qualcuno che ti ospita in Sardegna. Ma allora a questo punto basta una telefonata per dire a questa persona che ti ospita: ehi, arrivo il tal giorno alla tal ora. A casa mia si dice che hai una bella botta di, diciamo, tanta fortuna, dai. E tu, Frank, hai qualcuno che ti ospita in Sardegna o in Sicilia? La prenoti la vacanza? Ok, va bene, allora non sei fortunato come il nostro amico Giulio. Ho capito. Ora ci sono gli Orange Avenue in Pop Up Weekend, arrivano con Here Tonight.

Ella Langley che ci è venuta a trovare quasi in conclusione di Pop Up Weekend. Poi ci saluteremo ufficialmente, ci augureremo tante bellissime cose, soprattutto delle buonissime vacanze estive. Ma nel frattempo ci ascoltiamo Elena Tanz, questa è la sua Silent Night.

Elena Tanz, Silent Night, a chiudere numero e stagione di Pop Up Weekend, dove in primis saluto tutti voi ringraziandovi per l'affetto che ci avete dimostrato in tutte le puntate di Pop Up Weekend, curate magistralmente dal DJ Franklin, che saluto e che ringrazio. Un saluto e un ringraziamento con un abbraccio forte a Jessica Donavio. Io sono Ernesto Gandini ed insieme torneremo tutti e tre a partire dall'11 di settembre.

Welcome to Smooth Jazz On. Suoni ricchi di energia e di emozioni. Smooth Jazz On. Atmosfere raffinate. Smooth Jazz On. The Sound Music by Rino Barbablues Busillo.

Campione sulla guerra, per fortuna ancora te, qualche amico caro che amico resterà.

Du hast mich. Du hast mich.

Sapevate che il famoso festival di Woodstock in realtà non si è tenuto a Woodstock? Un unico grande evento di 4 giorni e una folla oceanica di ragazzi. Rock Stories, episodio 1. Il festival di Woodstock, il più grande raduno giovanile della storia del Novecento.

0: Il 1969 è stato un anno molto particolare per la musica. L'IDO I Live The Beatles dal tetto della Apple Records, il primo album delle Zeppelin, la tragedia del concerto dei Rolling Stones all'Altamont Raceway Park. Ma il 1969 è anche l'anno di Woodstock. Talmente famoso e passato alla storia che il nome Woodstock nell'immaginario collettivo rievoca un evento più che un luogo. È stato il momento fatto musica del movimento giovanile forse più importante della storia, gli hippie. E non me ne vogliono i novelli seguaci del Fridays for Future, siamo su due universi distinti. La controcultura fu molto popolare nell'America degli anni 60, anche se da quei giorni in avanti sarebbe andata piano piano a scemare, e con essa anche il sogno di un mondo peace and love, professato tra gli altri anche dai 500.000 giovani presenti in quei leggendari quattro giorni. La storia del concerto di Woodstock inizia qualche mese prima, precisamente a febbraio dello stesso anno, quando due giovani, Michael Lang e Artie Kornfeld, insieme a due investitori, John Roberts e Joel Rosman, iniziano a pensare ad un evento musicale di dimensioni faraoniche. Lang, che era la mente principe del concerto, aveva addirittura previsto un evento ancora più grande di quello che realmente è stato, tanto ad aver pensato anche ad uno studio di registrazione da installare nella zona che il concerto avrebbe dovuto in qualche modo lanciare. Con gli accordi siglati tra i quattro si forma la società Woodstock Ventures, società che avrebbe avuto l'onore e l'onere di organizzare tutto quanto un concerto di quella portata prevede, quindi spazi, sicurezza, artisti e provvigioni. Più che l'idea prendeva forma e più che il concerto si allontanava geograficamente da Woodstock, nello stato di New York, mantenendone comunque il nome. Un evento di quelle dimensioni era impensabile in una cittadina del genere. È effettivamente un errore comune pensare che il famoso concerto di Woodstock si sia tenuto proprio a Woodstock, quando realmente non è proprio così. L'evento si sposta quindi nella tenuta di un certo Max Yasgar, un contadino che aveva la sua fattoria nei pressi di Bethel, nella contea di Sullivan, New York, a circa 90 km dal luogo dove inizialmente era previsto il festival. Già dalle prime battute organizzative si era capito che il concerto sarebbe stato di difficile gestione. Per il festival, che si sarebbe dovuto svolgere inizialmente dal 15 al 17 di agosto, erano stati messi in vendita i biglietti a $18 per tutto il festival e a $6 per ogni concerto. La Woodstock Ventures si aspettava non più di 100.000 persone complessive, ma già diversi giorni prima c'erano oltre 50.000 giovani a ridosso del prato che avrebbe ospitato l'evento. E non potendo garantire un controllo sugli accessi degno di questo nome, il concerto divenne evento gratuito. Va da sé che nei giorni seguenti arrivarono folle oceaniche di ragazzi da tutta l'America. Il fulcro del movimento hippie degli anni 60 è qui, radunato nella tenuta del signor Yasgar. Giovani e giovanissimi da tutti gli Stati Uniti vengono ad aiutare gli organizzatori con i preparativi e controlli di vario genere, ma come detto, nessuno era in grado di garantire sicurezza o controllo sugli accessi. Le linee guida che venivano date agli addetti della pseudo-sicurezza erano di essere gentili con tutti e di aiutare chi era in difficoltà e, nella maniera più assoluta, di non creare tensioni. Fin da una settimana prima dell'evento fu fondamentale l'aiuto agli organizzatori della Hog Farm, una comunità hippie di riferimento dell'epoca, i quali diedero un notevole apporto alla preparazione e gestione dell'area del concerto. Organizzarono l'area per il campeggio, ripulirono il prato prima del montaggio del palco e acquistarono inoltre quantità folli di riso integrale da distribuire ai ragazzi per rifocillarli, e furono di immenso aiuto ai giovani che ebbero problemi con la droga durante il festival. Alla vigilia dell'inizio dell'evento che indelebilmente ha segnato la storia della musica, si verificarono numerosi problemi logistici. Le principali vie di accesso al prato erano completamente intasate di persone, auto e Volkswagen T2 con disegni floreali. Le radio locali non facevano che parlare d'altro. Le proteste dei residenti della zona raggiunsero anche le autorità, che dichiararono la zona area disastrata. Anche la cittadina di Woodstock era piena di gente, in quanto non tutti colsero lo spostamento della location. Quello che successe durante il festival fu impensabile. Una marea di gente, campeggi improvvisati con tende ovunque, fumo, droghe di varia natura, la paradisiaca musica come comune denominatore e nessun tipo di tensione o disordine. Solo giovani, mezzi nudi, intendi a diffondere pace e amore per far divenire realtà quello che la controcultura degli anni 60 voleva opporre alla grigia vita quotidiana piena d'odio e di rancore che attanagliava il mondo e che forse aveva raggiunto l'apice con il mattatoio della guerra in Vietnam. Tutta questa atmosfera di positività fece passare in secondo piano la paurosa scarsità d'acqua e cibo che c'era in quel bailame. Paurosa perché, oltre ai problemi di salute che comporta la scarsità di vivere in una calda giornata di metà agosto, era possibile che si creassero disordini tra il pubblico. Nonostante la situazione da carestia e in maniera paradossale, l'atmosfera rimase sempre pacifica. Mai uno scontro o una rissa. Merito dell'utilizzo sconsiderato di droghe, soprattutto marijuana, che portò il pubblico in uno stato di piacevole incoscienza che lo alienò dalla realtà per tutta la durata del festival. Piacevole fino a un certo punto, in quanto il piccolo ospedale da campo allestito all'interno dell'area andò al collasso dopo poco, data la numerosità di persone in overdose. Tutto pronto? Forse. La folla presente, che aveva di fatto reso impossibile il passaggio a mezzi di terra di qualsiasi tipo, fece ritardare l'arrivo di alcuni artisti della giornata. La scaletta dei concerti era fitta di gruppi e cantanti, famosi e meno famosi, e il primo evento si sarebbe dovuto tenere alle 16 del pomeriggio del 15 agosto. La setlist era composta da Johan Baez, Arlo Guthrie, Tim Hardin, Richie Havens, The Incredible String Band, Ravi Shankar, Bert Sommer e gli Sweetwater. A rompere il ghiaccio ci pensa Richie Havens, con un'ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia, di fatto unico artista di giornata presente a quell'ora. A lui l'arduo compito di far cantare il pubblico e di guadagnare tempo per far arrivare gli altri cantanti previsti, mentre per ovviare al problema del traffico vennero affittati degli elicotteri per permettere al cast di arrivare fino al backstage, ma anche per riuscire ad avere rifornimenti di acqua e cibo. Dopo Richie Havens è stata la volta di Country Joe McDonald, previsto in realtà per la giornata di domenica, ma anche lui chiamato alle armi per colmare un buco per mancanza di artisti di giornata. Di Country Joe si ricorda la celebre I Feel Like I'm Fixing to Die, aperta con un sonoro fuck intonato dal pubblico all'unisono per condannare la guerra in Vietnam. Dopo Country Joe, ecco il turnista Johann Sebastian, anche lui fatto salire sul palco in assenza di artisti per poi fare spazio in ordine a Bert Sommer, a Ravi Shankar, Melanie Safka, anche lei un fuori programma, Arlo Guthrie e infine gli Sweetwater. E a chiudere la prima giornata non poteva esserci che Johann Baez. E se il primo giorno, nonostante tutto, poteva essere considerato un successo, il secondo giorno abbiamo il main event del festival. Alcuni dei più grandi artisti del panorama musicale sono qui, in questo folle evento davanti a 500.000 di hippie. La giornata è aperta dagli anonimi Quill, seguiti da Carlos Santana, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Canned Heat, Grateful Dead, Sly Stone, Creedence Clearwater Revival e Dulcis in fondo, gli Who, il cui chitarrista Pete Townshend si rese protagonista forse dell'unico momento di tensione che rischiava di sfociare in un pandemonio generale. Un giovane presente tra il pubblico, tale Abby Hoffman, cercò di salire sul palco durante la loro esibizione per leggere un comunicato sulla liberazione di un attivista politico al microfono. Pete non la prese bene e di tutta risposta lo fece cadere dal palco dandogli un colpo con la chitarra. Incredibilmente finì tutto lì, così, senza scontri e disordini di nessun genere. Dopo il successo del sabato, ecco arrivare il terzo e in teoria ultimo giorno del festival. Si esibisce per primo un giovane Joe Cocker, seguito dal già noto Country Joe. A notte fonda è il momento del supergruppo di Crosby, Stills, Nash & Young per un set di circa un'ora diviso in due parti, uno acustico e uno elettrico. Il gruppo sale sul palco senza Neil Young, presente dalla quinta canzone, e si presenteranno con la celeberrima frase di Stephen Stills: «È solo la seconda volta che suoniamo insieme, ce la stiamo facendo sotto». Della performance non sarà soddisfatto proprio Neil Young, che cercherà in tutti i modi di cancellare il proprio nome dalla colonna sonora e anche dal successivo film. Festival terminato? Non esattamente. Alle prime luci dell'alba, quando ormai quasi tutto il pubblico aveva lasciato il festival di fatto ufficialmente concluso, salgono sul palco gli Shanana e per il gran finale Jimi Hendrix, con l'esibizione più leggendaria della sua carriera. Leggendaria sì, perché Hendrix dal vivo è pur sempre Hendrix dal vivo, ma soprattutto per aver suonato l'inno americano in versione rivisitata, armato di Stratocaster e fascia sui capelli afro con giacca stile Far West. Il festival di Woodstock è dunque leggenda. Ogni singola persona presente, ogni artista, ogni canzone, ogni momento ha fatto la storia della musica. E qua si capisce la grandezza della musica di quegli anni, che riesce ad essere colonna sonora perfetta per un movimento culturale, anzi, controculturale, che ha visto in Woodstock il suo apice e inesorabilmente anche l'inizio della sua lenta estinzione.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three,

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui.
24: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
27: Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Gentlemen!
1: Bene, che fai?
0: Sono in artiglieria!
1: Grazie, Bob. Vuoi ascoltare qualcosa?
0: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
2: Il mondo è un parco giochi.

0: ¿Cubano?
1: No, mitad holandés, mitad irlandés. Mio padre era galese.
2: Mario Bianchi
3: non parla con la voce, ma con lo scratch.
4: Yeah! È il momento di fare casino. G-A-S-I, no, mi dispiace, la faccio.
5: Aiuto, ho aperto la radio. Chi alto parla? All'alto parlante?
6: DJ Max.
7: Ehi, ma che diavolo è questo?
8: Ladies and gentlemen, this is Discology.
9: E allora che abbia inizio una nuova puntata, nuova di pacca, di questo cerimoniale ritmico tutto dedicato al sound della dance degli anni 90. La facciamo cominciare esattamente adesso, come sempre, con la sigla, perché noi siamo gente precisa e

anni 90 e 2000. Visto che noi trattiamo sia musica dance anni 90 che inizio 2000, mi sembrava giusto citare il gruppo di Luca, al quale ovviamente potete richiedere di iscrivervi. Ci sono

prossima. Eccolo qua. Ciao Matteo, grazie che sei lì all'ascolto col volume altissimo. Poi volevo salutare anche Debbie che ci ha scoperti da poco, ma ci segue sempre adesso. Ciao Debbie. E poi un saluto al DJ Megaflor, che invece ci ha scoperti da mo, cioè da una vita praticamente. Lui è uno di quelli storici che ci segue veramente da un sacco di tempo e naturalmente ci segue ancora. Ciao Christian, grazie a te di essere ancora lì con il volume altissimo. Questo è il Discology e cominciamo come sempre con il primo disco, DJ Dado. Yeah!

visto il mio voto contrario all'installamento in giardino delle statuette di Biancaneve e i sette nani, mi si accusa del furto di uno dei sette nani, nell'accezione precisa del nano denominato Mammolo. Ma io non so neanche chi è Mammolo. Io rubare Mammolo.

il mixatello prezioso, veramente importante, bellissimo, di Greg, il nostro ormai collaboratore storico, che ci manda un sacco di mix e noi abbiamo anche l'opportunità di scegliere, tanto poi alla fine li mettiamo tutti. Cominciava con Dirotta su Cuba, la versione baffa remix di Gelosia, 1994, poi Sirte, Only the Lonely, 1997, poi Terzo Millennio, The King, The Nursery, 1997, e poi sempre da quell'anno lì, The Three Wonders, il disco di Sensitive. Grazie mille veramente, Greg. E poi vorrei salutare Wade D.P. Wilson, il nome preso direttamente da Facebook, che scrive: vi amo, grazie delle emozioni che ci regalate, grazie a te.

Ah, a proposito, Wade, oltre a dire grazie delle emozioni che ci ha regalate, diceva: dai che arriviamo a 100 puntate prima del 2021. Allora, non so in che anno stiate ascoltando questa puntata qua, perché può anche darsi che la stiate ascoltando nel 2023, è lì da una vita, ma magari l'ascoltate solo nel 2023. Allora, in ogni caso, in qualsiasi momento storico voi stiate ascoltando questa puntata, volevo ricordarvi che le puntate di Discology sono tantissime e che sono tutte numerate, ma le prime diciamo che sono un po' sperimentali. No, non voglio prendere le distanze da quelle puntate là, perché sono belle anche quelle, però quelle le prime sono corte, sono un po' sperimentali. Poi diciamo che dalla 20ª puntata in poi il programma / podcast ha preso la sua connotazione attuale. Comunque ascoltatele tutte voi per non sbagliare, perché è importante. Se vi piace la dance degli anni 90, tanto molto probabilmente vi piaceranno super giù tutte. Prima ho detto prezioso, adesso lo ridico: prezioso, il prossimo disco è proprio suo, si intitola Don't Stop.

voglio fare un saluto al DJ Philip che ci salutava a sua volta direttamente dall'Aran Club di Cercino o Cercino o Cercino forse con l'accento in provincia di Sondrio. Lui dice che ci segue sempre, grazie Philip, e poi ci comunica un messaggio che non mollate mai con tantissimi punti esclamativi, siete dei grandi.

comunque il primo appunto era Alcazar, Clang the Discotheque del 2001. Dallo stesso anno il secondo disco del trittico mixato era Pops and Scare con Get It On, e l'ultimo del 2000 invece era il disco di Naive, Looking for Happiness. Grazie mille a Mauro Vai che noi saccheggiamo dal suo demo drop, saccheggio consapevole, lui lo sa. Adesso Ralph Fried

0: la brugola?
1: No,
0: scherzavo naturalmente, questo è il paradiso per quelli che amano il sound della dance degli anni 90. E quindi se avete amicizie, conoscenze varie di persone che amano questo genere di sound, fate sapere loro che noi esistiamo. Che poi noi siamo eterni, eh? Cioè nel momento nel quale la puntata finisce online, poi rimane lì on demand. L'ascoltate come e quando vi pare a voi. Ma non è bellissimo tutto questo? Secondo me sì. È la meraviglia del podcast questa qua. Allora voglio fare ancora un saluto singolare ad Anthony Kay, che è praticamente quello che ci aveva consigliato il disco che abbiamo messo oggi in apertura, quello di DJ Dado, e poi un saluto cumulativo invece a tutti quanti, perché quello che già stiamo ascoltando è l'ultimo pezzo della puntata di oggi. Oggi finiamo in maniera molto molto rilassata. Too Much of Heaven, questi sono gli Eiffel 65.
2: DJ Max.